0: Boom, le grand retour, les 12 et 13 juin, Roman Flugel, Forever Pavot, Ryan Elliott, Car, à Pots-au-Brand. Ce n'est pas le bal de village comme on le connaît. Ce n'est pas non plus les festivals comme on les connaît. C'est le bal là, de soirs de danse et d'amour sur une place de village du Cap Corse. Des artistes internationaux dans un cadre intime, des talents locaux dans l'assiette et au comptoir. La philosophie bal là, c'est découvrir les artistes, bien manger et bien boire, et surtout faire la fête ensemble.
1: Toyota. Quand tu conduis ta Yaris, tu fais des économies?
2: Mais oui, c'est l'hybride qui consomme le moins du marché.
1: Et si je la conduis, je fais des économies alors?
2: Tu n'as pas le permis, Pierre.
3: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées rebrises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 5000 euros sur la gamme hybride. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
6: Catherine Viquier, aujourd'hui comme hier, c'est agité?
7: Oui, et certains signes trépignent sont impatients. Bélier, oh, ça vous convient tellement bien. Vous êtes acteur, vous agissez pour vous, pour un autre peut-être. Taureau, vous n'êtes pas très à l'aise, vous, mais ces passagers, ne vous en faites pas, tenez bon. Gémeaux, belle journée, super intéressante, captivante, profitez-en. Cancer, vous êtes retenu dans vos actions, alors n'hésitez pas à demander de l'aide, vous l'obtiendrez. Lion, vous faites partie des heureux du zodiaque, avec un projet de voyage, de changement de vie qui se profile bien. Vierge, alors ce n'est pas la meilleure des journées, vous avez beaucoup à faire, cool, zen. Balance, vous rendez grâce à une personne qui vous fait du bien, et pour certains c'est au sujet de leur carrière. Scorpion, vous prenez davantage soin de vous et puis on vous confie un travail intéressant. Sagittaire, un mercredi positif, même si vos amours ont besoin de temps pour s'installer. Capricorne, vous allez au combat pour défendre votre famille et votre lieu de vie. Verseau, si vous êtes étudiant, vous serez dans de bonnes dispositions, aussi si vous prenez la parole ou si vous voyagez. Poisson, vous jetez un œil sur vos finances, on vous réclame une somme ou vous investissez. Et pour nous tous, laissons naître en nous un nouvel élan de vie.
6: Merci Catherine et à demain.
5: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: Salut à toutes et à tous, et bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin avec une sympathique équipe aux manettes. Il y a Hugo Pietri à la réalisation, Andrea Petitjean qui met en image votre matinale filmée sur VST, la Patrick Vinciguer à ma droite, bonjour.
8: Bonjour.
6: Et en alternance, Camille Parsi pour vous proposer de l'info en continu. On fait le point sur l'actualité près de chez vous ce 10 juin, toutes les demi-heures. Et entre-temps, on vous propose le portrait de Julie Cesari. C'est l'invitée de l'Écho d'ici. Oya Creazione est la marque qu'elle a développée il y a presque 10 ans maintenant à Corte. Vous la retrouvez bientôt à Creazione et dans une poignée de minutes à nos micros. Et pour una domanda in giro a Gronaga di Banina Bellini, oggi, quale suo o do momento preferito? C'est ore mezzo, retroemo o notidiale con voi, Patrick, salude.
8: Salude.
6: E principiamo con subunto, fatuere da UBRGM, non tae riserve in acqua.
8: UBRGM di Euskagno di ricerche geologiche, cige che o primo di ogno in Corsica, malgrado e bios importante di linguerno, estese d'acqua sotterranea, so sotto a mediana, soprattutto in Corsica sottana, ci spiega perché Paolo Antosquarcini.
9: Ancus e le più sassa estinverno, i val di Vreatighi un so pieni. Secondo UBRGM, si so impiuti estinverno, ma poi o mese di marzo, si è stalata una mancanza pluviometrica e i riservi sottoterra hanno cominciato tanto a calare. Una situazione che tocca in modo particolare il rudione di Uspelun Cagliamone sopra Aiaccio, ma di nuovo a parte estrema di Upomonte e da Barra c'è a Bonivaggio, passando poi il rudione di Portivecchio. Loghi che fermano fra i più tesi dell'isola, prima conseguenza possibile, una galata dei capaci capacità di produzione d'acqua potabile in certe tavunature o cugliere alimentate dai valdi freatici, ma OBRGM mette in guardia contro un altro rischio di no, quido dell'intrusione d'acqua salita nell'acquivere di un litorale, posto che quando calano i risorsi d'acqua dolce è fragilizzato tanto l'equilibrio naturale, l'acqua di un mare potendo progressare verso l'interno di Itari e sgradisce la qualità della risorsa, un fenomeno che può avere un impatto nante i prelevamenti destinati all'alimentazione in acqua potabile.
8: Arreso ieri il Tribunale Amministrativo di Oasti a parecchie decisioni concernendo ricorsi fatti dopo l'ultimo municipale. Lo scudino di paesi di Campi e Arbellara è stato annullato, invece sono stati richiettati ricorsi contro l'elezione di Galvia, Latta, Galeria, Linguizzetta, Monagia, Daudè, Peigroge, Tomino e Zonza.
6: Una buona notizia a Oa, o Bonte di San Fiorenzo, a Veria da Essa Aberto fra poco.
8: E in tutti i casi ciò che li promettono i responsabili di un cantiere, ebbene, veramente saranno parati questo Bonte fine di dicembre scorso, un cantiere principiato d'aprile. Averia dunque da compiere a fine di un mese, così ci dice Paul Costa, prima giunto a Meria di San Fiorenzo.
10: Un monte, normalmente, cosa ci hanno promesso è che un monte sarà in piazza, ma mica un ponte provvisorio, un ponte che dopo più tardi sarà finito con tutte le barriere e tutto il resto dell'enrobetto. Sono grandi banne in beton fatte in Corsica che hanno messo un beton non tu, qualche barriere di sicurezza, a peo se vorrei mica passare, ma tutti i camion, semi remorchi, car, vorranno passare normalmente. Allora si porta più di 100 donne, donc non c'è mica problema. E d'après queste cose legge, noi cominciamo a sparazzare il chantier, di maniera a poter lavorare più facilmente. E normalmente le cose saranno tenute, non c'è mica problema. Tutto il mondo si è fatto all'idea che io si può mica fare altrimenti. Ma c'è tre commerci vicini che se un monte non è mica fatto a fine di questo mese qui, non avrei problemi, non potranno mica avere.
6: Ci abbiamo un anzo di gompie e vigne di Ogonto Peral di Peascorta a Pinuccia di Jazz.
8: Diera e risera ne parti d'Aiaccio avanti un festivale a Ugazone dal 1 al 4 di luglio. Più di 600 persone sono andate a Santo Jazz Nevigna. Un successo, ma come venuta stia originale, mischia musica e vigna, abbiamo domandato a Jean-François Ferrandi, uno degli organizzatori di questa prima edizione.
11: Prima serata in Vigna non avevamo fatto una fare così e ci è apparuto qualcosa di importante a fare perché si vede che parecchia organizzazione a vaccini e siamo talmente contenti che ci sia 650 riservazioni per stasera, poco tempo, allora è qualcosa di meraviglioso, ci aspettiamo mica ma siamo contenti e più questa manifestazione qui ha un principio di portare la gente a fare guida o festival l'occasione che ha do prima o 4 luglio e a portare un'altra popolazione perché io siamo regioni e a far conoscere un jazz a roba regione e non ci luoghi. Un poco di vino, un poco di musica, così facilita un po' di spirito, ci ride un po' con la gente, faccio parlare un po' con la gente e ci muore amicizia soprattutto.
8: Ecco odierno un ballo riporto firmato da Patrice Robot.
6: Grazie a voi, Patrick.
8: E ci ritroviamo a 7h30.
6: Con piede, a dopo. No Didier di Udamp, Wawam.
12: Udamp, cu Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimo la a conto.
6: Bello sole staman e tempo assulanado anche questo dopo mezz'ora, anche se li s'affaccano i nulli in montagna qui o quella. Un capiranno mica qua de secondo a Météo France, ma soffierà ulibeccio oggi e bentu previsto in luoghi sposti abituali, o gabigurzu, a Valagna e bocchi di Bonivadio, raffighe sino a 70 km all'ora. Continue di anuaso crescita ed imperadure, stu mercuri 34 gradi, previsti in Portivecchio, 31 per Corti e San Fiorenzo, 30 in Aiaccio.
5: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.
6: Duman è l'istesso bello d'ampo a Madina un cielo svelato e più assulanato dopo mezz'ora.

0: Florent Pagny, Ananta Abregoan Zamor, à 7h menoude.
1: C'est votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Diora Benoï, dis Antei Zideledi, à Scola Goursa di Basti, à un microfono di Banina Bellini.
3: Salute! Oggi Zideli risponde a questa domanda. Qual è il suo momento preferito in della giornata?
4: A mattina.
5: Rientro a scuola.
6: Ho più responsabilità, nemmo.
3: Yeah.
6: E di no, so, devo lavorare, mi piace. E a sera rientro. E a di passato una giornata che ha di approfittato. E i momenti mi hanno piaciuto perché ce n'è che uno di momenti così.
7: Non mica. Ah, aso. Ah, no. Ah, sì, aso. Quando abbiamo fatto il dittato di Frances, c'era e u, o, e u.
8: Mi regrette a Dioi a guarderia. E quando vengo in scuola è matematica. Perché mi regrette a Dioi possiamo giocare, possiamo mudare, possiamo parlare con l'altro, possiamo giocare a pallone e costruire la gabbana. A guarderia perché di lui stesso e a matematica perché di ben per me.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Tagui a 5 minuti, l'attualità isolana di ritorno.

0: Bonjour à toutes et à tous. Thierry Drouet, Mugontanto et Second Boy. Alors, Sinatra aurait aimé Zobas Pété, Monsoumar, Kouri. D'altron, on avait remo grand piège d'avait tourné à Gounoï, Dionias Épouvrant, qui est d'Agua Pogo, la Mazalouda. Intanto, Boyo Barla Contron, qui dit Marion, il a guéé la Bas Pété au nostro d'élève, non? À quoi les guéé Azizant, nous participa, ben, basta compone. Souvamos, nous marouille d'élève, non? Et pour avoir remo piège de Saint-Saint-Saint, et Discambia, Tony Jaffar, il s'occupe d'y réalisation et technique de l'émission, donc oramai ou degor laved, basta di nuovo saluda un nostro amico e professore Dion Diazep, avemos ubido Dion Diazep, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e saluto anche io, a ognuno.
0: E donc a Igudor, ainsi de Guy, spero che avremo viaggiato di Zante e da Vescambi, tra i nostri amici auditori e Boino. Intanto, allora, si de no di ridorno di Sidre Diorni concernendo un festival in lettura, e sobbosso e così, che si passava a Allo, vicino a Marseille, che ci vuoi dire, come si è passato su Dampugula?
1: Ah, beh, benissimo, l'occasione di trovarci, di come che arriva a conoscenza, posto che ci conosciamo tutti, di già, ma infine, di trovarci, di passare due giorni con tutti gli amici dell'edizione e di agricoltura e di aggregazione, che lo sia Antonio Marielli, che lo sia Giocastec, che lo sia Patrizia Cattaceca, infine tutti quelli che mi scuso di mento qua, ma che c'erano e che sono tutti a una para, quelli di Samosa, che dura sempre.
0: E se mi sbaglio, è diventato conoscenza di noi con due auditori che salutiamo d'altronde, che ci seguono quasi mica ogni anno, forse, ma assai comunque.
1: Ciò che vi diceva stamane, e questo è stato un po' una sorpresa, perché per due persone, mica 50.
0: No, ma già sono due.
1: Nel 500. Ma infine, gente che campano ancora là, in Marseille, nella regione di Marseille, perché ha una piccola località che si chiama Allo, si scrive Allo, si pronuncia Allo come Allo, piglio Verone e vai all'acqua. due persone che sono venute apposta perché vogliono gente, abbia arrivati a vostra e conoscevano dunque i meriti, abbia arrivati a vostra, ma è sempre una sorpresa agrevole.
0: No,
1: fa di te a vostra e
0: per me. Per questo è interessante avere un ritorno, perché hai gente che pia un ribiglio che si trova per un continente o un straniero, e non è mica noi un ritorno preciso, se non è quando qualche sia ci telefona e dice ecco, è biseguito so a tal luogo e biseguito in questa maniera. Donc, avere su rapporto gusti e su ritorno già a noi ci interessa. E poi un'ultima cosa in noi spero che i nostri amici auditori pierranno a parola, l'ultimo libro di Dievole e Imam.
1: Questa è una cattiva sorpresa invece. No, è vera perché è comunque una reedizione 40 anni dopo, quanto faccio? 81, sotto l'81, quanto faccio?
0: 45 anni.
1: In calcol mentale.
0: 45 anni.
1: Avevo speranza che lo durisse un po' di più a Nanto Tarreno.
0: Vorrei che non ci sarà mai più un'altra edizione che sarà stampata
1: da donna. Capite che l'editore, quando un prodotto, si tratta quantunque di commercio, quando un prodotto si è venduto e che un mercato, diciamo, che è stato impiuto, infatti, dopo l'editore non può mica pigliare di nuova responsabilità, diria va a maggiorare un fangà, o tanto stanno da fermare. Ma io dico che la prima edizione, il 81, era stata, come lo diceva un uomo politico, di fin sorpreso, ma quello era in un cattivo senso, perché era stato l'arrivata di un fascismo che era stata la di fin sorpreso. Era morasse nel padre. Ma è stata a sorpresa. Abbiamo tirato un numero spropositato di parte, oggi non so più i cifri così, di l'edizione. Quando lo si tira un libro scritto in corso, quando lo si tira 500, 600, di un miracolo. Tanto abbiamo tirato a 4.000, figurate. No, cioè,
0: Proasinessi, se avete venduto l'ultimo, Bolesi, che c'è comunque sempre un aumento.
1: La prima edizione.
0: No, ma voi oggi, oramai, non ce n'è più in vendita, dunque, Bolesi, che c'è forse abbiazza.
1: Aspettate, ci ponesse in dei librari.
0: Ah, d'accordo.
1: Ma l'editore non ne ha più.
0: D'accordo, dunque.
1: Un po' più a provvista i librari.
0: Dunque, se buone droit di una bella libreria, è sempre meglio a comprarlo.
1: No, perché vedete,
0: non ce ne sarà più da rido.
1: Hai visto che la prima edizione, dunque 4.000, che ci hanno messo 30 anni per essere spacchiati, ma che sono stati spacchiati tutti. E hai visto che aveva in vendita Drouot, a Drouot, mica 100 milioni, a Binturo o a 30 milioni.
0: No, ma questo è ciò che si basa, di una seconda vita per un epoca di libri. Ma voglio dire, in tutti i casi, se vuole, oramai un cine più, e ai Mudona, a quelli che avranno forse l'occasione di droarne uno.
1: Non sarà mica reeditato.
0: Dopo noi, non si sa.
1: Allora, signore caro.
0: Dite,
1: manco noi non saremo mica reeditati una volta che non ci saremo più.
0: Ognuno ha le sue grazie, questi. Allora, andiamo un castivato, c'è una prima telefonata e abbiamo piazza a Giacomo Santo. Buongiorno.
2: Saluto a voi, saluto a Gian Giuseppe e saluto a tutti.
0: Salute.
2: A voi, salute. Allora, Gustia Capitana, se devo dire che ti ho mandato, se tutti gli animali mi risavano, no?
0: È arrivato il salumando in fine di missione.
2: Allora, di noi, in tutto caso, e pecore mi risano tutti insieme a Capo Asu e a Ufresco. La capra è la è tutto d'andanza a mettersi sopra, perché la capra è un animale che un po' viaggia mica su fuori, in compagnia, mettersi sopra, tanta una vita in altura per più fresco.
0: Per più all'aria.
2: Si è davanti i ridati e capre, si è pillati tanta un monte, E vacche, e vere, e gurbine, e le gurbine, e i menti, e li meritano a fresco, ma muschegliano, si muschegliano.
0: D'accordo.
2: E ha fastidio a Mosca. Ieri ne parlavano a Trion, le temps, a Mosca cavallina. Dunque si mette in fresco per francarsi da Mosca cavallina.
0: D'accordo.
2: E dunque questo è anche
0: e tutta qui
2: i menti, i cavalli, tutti non è mai così.
0: D'accordo.
2: E li muschegliano.
0: D'accordo, si dice così.
2: Dunque si dice, dipende da noi, si dice così, altrimenti non si comincia.
0: Ma domandiamo e provitiamo per sapere se è così.
2: Altrimenti. E a gente, e li si mettono a un fresco, vogliono agista.
0: Poi non mi rendo anche, in una certa maniera.
2: Sì, ma si dice in una certa maniera. Si è meruso quando viviamo una pinciuata a un fresco.
0: Sì, d'accordo, si dice così.
2: Ma sono dentro di ieri.
0: Boide a meruso, d'accordo.
2: A meruso.
0: E quindi a meruso, ma sarà una variante generale, D'accordo. Non so se gli disse per qualcosa di giusta a se parole gusti.
1: Meridaggi è proprio latino, Meridiem a metà di un giorno.
0: D'accordo. C'è di nuovo.
1: Da dove lo viene? Midi, d'altronde. Midi è a metà di una giornata.
0: Mezz'ora, sì. Ne abbiamo parlato giusto appunto la giorno di a metà di una giornata, parlando di a merenda di noi, insomma, Bango. qualche sia, non so più quale che ne aveva parlato, che poi essere forse l'origine di Abarula.
1: Non è mica sicura questa.
0: No, non so,
2: io non posso mica sicuro, questo
1: se mica. Ma c'è quantunque ieri l'idea di mezzo e di né realtà.
0: Di Uyon, donc à Meda di Uyon. Force, on sait ça, hein, d'accord. On sort Diago Mouzan, tu voulais dire Justin d'Antragosa?
2: Oui, et non, mais Justin, il y a Bouyaï qui me l'ouze, qui correspond à Stonda la plus calde di Arnada, perché bon.
1: In cordi un mezz'orno,
0: d'accord,
2: in
1: cor di un mezz'orno.
2: Io che abbiamo parlato io quando che bon, anche in quei campagnoli.
1: Dite, avete detto capre, pecore, e pesce, un mezzo non mica, no?
2: Yeah.
0: E pesce?
2: Muscheglia.
1: No, io muscheggiano quando le sorte la piglia a mosca. Mm. Ma sapete quando le so così che le urrumicano mica, che le parano parano appese tra due acque, e mi pare che le mi risegnano a me.
2: Si può dire che le mi risegnano perché so a un fresco.
1: So un fresco se ne sta nascosta, vedete? Si
2: sta nascosta in dell'onda.
1: Mi risegnano anche le pesce.
2: Sicuramente.
1: A pesce, appunto, mica delle sia restrizione fatta in Diogo, ma noi, a noi, a pesce. Quella di Fiume, a Truita. Il nostro Fiume l'avevamo a Truita.
2: Non dimmo mica a Truita, dimmo a pesce.
1: Un pesce è quello di un mare, pesce, non parlo mica di pesce di mare, parlo di pesce di Fiume.
0: Di Druide.
2: A pesce. Ma non dimmo mica a Truita, dimmo piuttosto a pesce.
1: Diciamo a pesce. Non diciamo mica un pesce, ma pa truita o non avevamo che truita, no? Non avevamo mica le broscene a fare così, eh?
2: Di più o meno sta non c'era che pesce,
1: c'era mica
2: a pesce. Diago Mouzan me usa perché si sta a scosa a ubresco.
1: D'altronde Gianco Francese la meridiana
0: gli è che di un futuro, gli
1: è un punto di passarsi in una zona, ma c'è di nuovo l'heure méridienne.
0: Ah, l'heure méridienne.
1: L'heure méridienne, che è l'ora di un meteoro.
0: D'altronde, le cadran solaire, on si chiama mica meridiana.
1: Yeah.
0: Di no, eh?
1: Quando volete un meteoro, un meteoro
0: di Uyon. Allora, c'è assai il mondo, Diago Mouzan, tu biringrazio, e vi brigo una bella giornata di nuovo.
1: Andata a
0: Meridiana. Allora, continuiamo, passiamo un'oletta, dopo continueremo con Jean e Stefano. Andiulo con noi, Andiulo salute.
3: Come dimmo?
0: Benissimo, e poi?
3: Allora, vi manda.
0: No. Allora, più della parola.
3: Due cose, uno va all'altra, sicuro. Pure approfitto della presenza di un nostro amico. Noi, come dice, un Moab, un Moabini mamma, e per noi, da giocare un teso io, da Zidildo, sempre, diciamo mica i nostri parenti, diciamo i genitori. Vorrei pensare, si sa baruda, genitori di Aubrada o di Aubrada in ogni luogo, o se lì una baruda che abbiamo solo noi in Guido Cercondo.
0: La giuntesa è in parenti.
3: Non diciamo mica i parenti, diciamo i nostri genitori.
0: Bon, io sempre un teso di parenti, ma se Berghi secondo il luogo, noi oggi non diceppo come lui da oggi.
1: Yeah, mi piace piacere di sente ciò che lui dice, perché io, come voi, o Ivan K, era persuaso che lui era un italianissimo, che gli era stato introdotto a un momento di riacquisto, pa non aveva mica troppo a cosa di rima, è una parola francesina, vedete? Ciò che un nemico di detto, cioè, tante volte, di dare un bra o riuscì a come parla a fare dell'appuntamento. L'appuntamento non penso mica che l'esistesse, ma è stato arruttato e penso che sia stata una buona cosa che lui sia stata pigliata questa parola. E lui, i genitori pensavano, credia, che lui fosse un po' con questo genere, oppure che l'avessi trovato parecchie volte nella Muvra e indiscritti così, ma come erano intellettuali che avevano quantunque questa premura di Curcisà. Io credia che lui fosse giusto appunto. Invece chi, quando può suo intervento, chi può venire a rifare, beh, mi faccio capire che mi sbagliava. Posto che voi l'avete sempre intesa, che voi l'avete... Che non sentite mica i parenti, dunque dite open tutto per fare amando onorable.
3: I parenti era, per noi di un parente, un parente, ma mamma era i genitori.
1: I genitori, cioè, scusate, di che paese siete?
0: Oletta,
1: d'accordo.
0: Forse mi sbaglio, in Castagnice
1: le dicevano i genitori.
0: C'è una canzone, ma ricordo più di Udidolo, di Fratelli Vincenti, donc di François Vincenti, che per più è lui che scriveva. C'è la parola genitori, ma ricordo più esattamente di parola, ma una di l'ultima di Fratelli Vincenti.
1: So quasi 100 anni che le ha ruprata, ma chi ha già conferma? Ha già conferma che le so magari più altro che 100 anni.
0: D'accordo. Un'altra cosa,
3: allora un fatto che mi è accaduto 2 o 3 giorni fa, che mi ha fatto un piacere, ma allora tantissimo, io tutti i giorni viaggio lungo il mare in San Lorenzo, e cascono 3 giovani, che per me avevano 25 anni, che erano qui, tra Cipulisce o World Star, perché avevano un coso di pizza qui all'ultimo di San Lorenzo. E uno quando passava così, uno diceva, mi faceva motto. E qui che dico, c'è speranza. Si regioni, mi hanno parlato corso, ed un corso meraviglioso, e ci abbiamo fatto una chiacchierata dentro 15 minuti insieme, abbiamo chiacchierato di tutto, e giovani di 25 anni vastiacci, ma non è una cosa di pizza, gli ho detto cosa di pizza qui, vengo con la chitarra prima sera, ci abbiamo una suonata. E io in casa parlavano come se avevano incontrato una persona da mia età, e parlavano un corso bellissimo,
0: un bel segno di speranza.
3: Che ci sono anche esempi che ci hanno speranza.
0: Ah no, ma io sono persuaso, dunque questi sono mica io che dico il contrario. E beh, che forse pare che avranno una visione oggi di Augusto e so che lei, ma c'è da droit di speranza assai in parecchie situazioni.
3: Ma fatto assai piacere.
0: Ah, ma di greve, di sicuro.
3: Assai piacere. Veramente, boh, è un'estione di giovane.
0: Allora, libieremo una pizza, si giovani.
3: Tanto sì, di giovane.
1: Accada spesso, in quantunque, da avere sorprese buonissime.
3: Accada
1: spesso.
3: D'un mondo oggi è un gruppo di intensa, avere sempre un
0: negativo.
3: Cioè, ma c'è un positivo, a prova, si tre giovani. Magnifico.
0: Una bella speranza per noi tutti.
3: Veramente.
0: Angelo, ringraziati, una bella giornata.
1: A beggio.
0: Allora andiamo. Allora, in sotto prima c'è Stefano. Stefano, salute.
4: Buongiorno. Come andate, giovane?
1: Salute, giovane.
4: Salute. Già un pezzo
0: ma Franchi Bugureggia, un corpo a Nuovo Gar, un corpo vicino a Marseille, un tipo si barra più,
4: Ah, un tipo a Vigne, vino.
0: Gli raccontevo solo. Bon, allora.
4: Le pesa a casa.
0: Allora, piede a parole.
1: Quanto usoldo, quante usole?
0: O tu ti dicerà.
4: Oggi vedo leggere una poesia che ho scritto. Un giorno sono andato a vedere uno mio zio, e tanto è ammalato di cose d'Alzheimer. Ma quasi non morto, dopo in pace. E scendo da casa di ritirato e ho fatto questa poesia.
0: Ah, lì allora io con piacere, il tema.
4: Non so mica se l'hai letto, non penso mica, Alzheimer si chiama.
0: Allora, andate buono di questa maniera, non so.
4: Alzheimer. Adieu, a mezzanotte, a tu capire bianca, posando non ton cuore in cui ruote ni bianca. E adieu presa domani, come di vagini tutti, qui di chi di te sombramme, parecchierendo un aiuto, e ci mi traendo qui solo per min tuo uomo e nomo, e mi ha preso per un altro, senza manco saper come. A domani reilata l'occhio meno sperto, tremuliglia tua gamba, fasciata da una coperta, e di te domando notizie, se le cose vanno bene, e mi rispondi piano piano, che sempre peggio ce n'è, e mi metto a posà, che ti siga sempre a fianco, e visto hai un tuo sorriso e tuo cuore oggi stanco, e ti domando come dire allora di atto gioventù, ma si è portato il tempo e non l'ha manco tu. Ma quanto mi faccio pena di vederti bistrasciare per assistere i paroli, nemmo mi risponderà. Mi pare di un diago, di una geta, di una iatta. Tutto ciò che tu mi dici è per me una spostata. E capizzendo, per farneci di capiccio che tu dici, i tuoi paroli duentani, mucatura e povinici. Pugno di te ne ti quinci, tu che sei in due mondi, o tu volto in saparti, e a tu menti, da culandi. E usuli si avviate in una presa avalata, piano piano di un licenzio l'ora si è conturata, e tu l'hai presa a mie mani, e mi ha fatto tanto pena, e tu occhi a mani dito, quando è che tu riveni? E tutti vestiti di bianco, d'umanità e di crianza, due donne ti hanno preso per voltare nella tua stanza. Ti vigiolgo e tu nascenti, ti sei voltato parti, e a tua mano imbizzita, un saluto mi ha mandato, aiutando un bel capito, qui tu vatto doloroso, che l'ora che passa piano è sempre tradimentosa. Ecco.
0: E allora sono basi sicuro che l'avete detta io già.
2: Io non l'avevo mica detto.
0: Gli è passato con dei boide che lo si trova tra due mondi. E ma ricordo che forse voglio, mi posso sbagliare.
2: Questa è la durée droite.
0: Beh, magnifica, perché c'è qualcosa che forse pareva mezzo tocca da sa malattia Agustì. E una parola, dopo lascerà la parola a Don Giuseppe, ci mitria di uvato di come posso dire, d'esaminare o mi sbaglio?
2: Ne abbiamo parlato, di rivletta.
0: D'accordo, era questa, d'accordo.
2: Analisi, ecco, mi pare.
0: Per questa che sono sicuro che l'avete detta questa. Don Giuseppe, scusate.
1: Come sempre in due stelle, eh? Ciò che salta subito a mente di questa giustezza di un verso che pare a giustezza di cose naturali. Benedetti, che quando lo trova un verso, quando lo trova a rima, dice, ma è sicuro, è così. Pare scolpita, sa rima e la natura va a destra. Noi non la troviamo mica, e lui la trova. Questa è una, sturono di rima, giusta vuol dire, mica perché le artificiali che la copia così, ma perché la si corrisponde a ciò che rima in la natura, ciò che è quasi un miracolo. Dopo, allora, questa capacità di cogliere un concreto in particolare, di trovarsi in un paesaggio e di cogliere tutti i sensi, ciò che lo dice questo paesaggio, o di trovarsi come qui, faccia a una persona di chiappa tutte le sfumature dell'anima di questa persona, anche pure quando non c'è più anima, o quasi più anima, quando è affuscata, come in questo caso Givi. Ma siamo sempre di l'empatia. Saluto a tua empatia, con l'universo quasi.
4: Che so.
5: Poi tutto quello che abbiamo detto di quella l'arte di Andrian Giuseppe ci la faccia a partire o girbello garchissi, dunque libertà di abbiamo detto che quando è così dei unto, non t'abboi, eh? Beh, devo sì,
4: vabbè.
5: E un nostro, come si chiama, un nostro psicanalista a noi, Geraglio, eh?
4: No, ma...
5: un nostro Lacan.
1: Poi anche a Bagliame se non te lo rimane, te la capisci.
5: Se mi mettete in addormento, io.
4: Yeah,
5: questo è sicuro, è sicuro. Bon, e c'è appena il mondo, Stefano, ringraziabili.
1: Bravo, non l'abbiamo mai intesa
4: questo.
5: No, mai.
1: Se l'avessi intesa, me la ricorderia pure con una mia amica memoria, ma questa me la ricorderia.
5: Ma John Giuseppe, non c'è una amica che è solo un Mercury. C'è una di noi appena per me, e per noi tutti. Allez, ringraziabili, donna. Allez, andiamo a Marseille, dopo andremo in casinca e in orezza in noi. Jean, salute.
6: Salute a tutti l'auditore e saluto all'amico Giuseppe.
1: Ci siamo conosciuti con le tante, posto che sono due giorni. Ci conosciamo da lontano.
6: Ci conosciamo da lontano, visti dunque tutta questa domenicata, abbiamo spaziato la nostra letteratura, il nostro cinema, i nostri cantarini, e abbiamo passato bellissime sponde. L'ultimo libro, se volevo dirti, so io chi l'ha via, ti spiego, quando Marcello arriva con l'ambitura per raggiungere l'aeroporto in Marignano. Si è visto che si è scordato di un libro uno dei due. Quando siamo voltati per riguardarlo, di radioso, e gli ho detto: guarda, o Marce, via un mio. Ma aveva fatto la dedica per me. E gli ho detto: guarda, via un mio, guamo dedica. E io mi dà nel radio un doio qua dedica che dirà per te.
1: Così ve la ricorderete non solo di un libro, ma uno dell'altro.
6: Di appena, come lo si dice in non so se in inglese o in un'altra lingua, di collector.
1: Collector,
6: direbbe per i d'appena di nostre stonde d'amicizia
1: di più rifiutare di questa organizzazione tramante il mondo che stai riuscito
6: di un nostro lavoro d'accogliere i nostri compatrioti di va a conoscere la nostra cultura che la vussi in da forma di letteratura, di un scritto, di un canto, di un teatro, di un cinema. Abbiamo ricevuto quantunque gente che so conosciuta a un livello europeo.
1: E poi c'è un seguito quantunque era un'impresa che ha cominciato più di 40 anni fa.
6: Faccio una trentina d'anni che fermo un'altra giornata di un libro corso. Siamo cambiato di luogo e di data. Facciamo un'altra giornata di un libro, intendo a casa di Agorsica qui, accanto alla prefettura. E la prima volta che cambiamo i luoghi e di data. E allora, per informazione, per i nostri amici che ci ascoltano, che non penso parlare di un nostro salone, di un libro, è stata una vera riuscita. Perché abbiamo avuto assai mondo. Sabato, una sosta di la Giudetta, abbiamo avuto più di 1350 persone ricevute un sabato. È un bello chiffre. E da un'altra parte, a Zocchi, con i nostri amici editori, per lui è stato un bello salone, dal punto di vista di eventi. Che tu sappia, a biblioteca andiamo. ha comprato 70 sei libri di soprattutto in lingua corsa per abertida della biblioteca che gli è consacrata a Corsica. Ora, non voglio mica essere più lungo.
5: No, ma è interessante di avere questi chiffri e di avere queste informazioni di noi, posto che usano bene i bassa e così alla corte è arrivato un riassunto sui così di decidere di ogni questi. Un piccolo bilancio. Bon, beh, Jean, felicitazioni per lunga e bella strada giurida a Oustrasoge e per a Troace, a Sainte, per parlatone di tutto ciò che organizzerete più tardi.
6: Vabbè, tanti saluti da Stefranci.
5: E
1: che la mia sia l'occasione anche io di ringraziarti di bramarti di continuare sempre con questa riuscita lì.
6: Un buon retto e dimando igia per la nostra lingua, per la nostra cultura. Io a lotta, sempre a lotta. Ci vorrei essere sempre nanta sa produzione gusti. Noi vorremmo di mantenere un nostro spirito. Ecco, tanti saluti a tutti.
5: A ringraziare una bella giornata, beige. Continuiamo di dire a tra 2 ore e mezzo prima. Scusate, Benedetto che abbiamo parole, poi presenteremo a Lorenzo. Benedetto, cosa saludiamo? Buongiorno.
7: Ecco, Benedetto è pronto.
5: Buongiorno.
7: Un saluto a Fumindue, Gian Giuseppe.
1: È corto e ben arretto.
7: Ecco, ben arretto.
1: È corto e ben arretto, Benedetto.
7: Gian Giuseppe che ha sempre la risposta giusta e pronta. Che tu continui sempre così, Senti, io so sempre in le ricordi di Tellina, che volete. Forse l'anno che lavorano.
5: Sono importanti di noi.
7: Allora, abbiamo parlato di Giovanni Scarpano, di Esignore, in tempo di Stadine di Sede, parlando di Avontana.
5: Eravamo a Avontana.
7: Allora, qui vi parlo di Zio Matteo Sagristano. Allora, Zio Matteo, vecchio viglio e uomo di chiesa, che già d'altronde funzione di sacristano, era si può dire usavio di sorbo. Così almeno un ego, già anziano, in suo dopoguerra, ma sempre pronto a incantare in conservatorio una vilastrocca o un'induinella. Uomo di chiesa ne sapeva quante obrede e ci imparava a servire a messa. Vestuti da predini a ubede dell'altare, sapiamo così quando borgio odoribile per metterci l'incenso e quando suona la campanella a un momento preciso dell'elevazione. Ma per grandi messe, quando all'altare celebrante c'era padre in perinetti, assistito da altri preti venuti da Bastia, noi a Zio Matteo l'accompagnavamo in tribuna assente di suonare l'armonium. E le note lunghe sorgano minore, prolungando un canto in pagella d'un Kyrie o d'un Gloria, davano a se celebrazioni una solennità proprio commovente. Ma per me Zio Matteo era soprattutto un uomo di cultura, aveva una grande maestria di un francese e di un corso in lo parlà come in la scrittura, a Meria, anni po' anni, la fidede e i suoi registri. E so che più di una mamma lo chiamava quando la ricevia a lettera di un figliolo perduto da Marellà. Ricordo a zia Antonia, dilli, o Matteo, ha scritto un figliolo. E zio Matteo si mette a posare. Di leggia in corso a lettarella e poi a tavolino intingia in lo calamaggio a sobenna sergent major e quando zia Antonia cominciava caro di mamma vego cumiava a zio Matteo in una calligrafia che mi meravigliava scrive mon cher fils ma Gio Matteo sa bianco scrive in poesia. E sorimmenanto una cucciara scolpita in du legno, regalo forse ad un amico caro, so sempre vive in le memorie, mi ne ricordo una struba. I re con gli imperatori hanno le cucciare d'oro, ma vicino a stu giuello perde nulo so decoro, a chi la vede con voce chiara si esclama sempre: o chi per la cucciara, e cucciara comanda rima finale d'un so quante strube. E zio Matteo, sempre spiritoso, tant'anni innanzi a Angelo Branduardi e a sua famosa successo alla Fiera dell'Est, ci divertia in cui beata la neve che gli è così bianca, ma la neve di Gia, e io so beata che il sole mi para. Beato lo sole che para la neve che gli è così bianca, non so beato che un nulo mi para, beato lo nulo che para lo sole che studia la neve che gli è così bianca. E così continuava il vento che porta lo nulo e lo nulo para lo vento. E c'era anche una filastrocca, ma allora in francese, che ho scoperto anni e anni dopo, quando cercavo un libretto per i movigliolini, aiutò Tadori Tadorà. Non so se la dice qualcosa, ma e lo si girò, e ne dico giusto lui, Tadori Tadorà, Tadori Tantà Tadorà, Tadorà Tantè, Tatà Tadori Tantà, Tadori Tantan Tatè, Parenta tanté tatan, fontenta tatté tantan, parenta tantan tatté. Ah, era un esercizio di memoria e anche un show di lingua.
0: Ah, yeah, yeah.
7: E allora era una canzone, ma i grandi apprezzavano le sue cacciate scherzose, un po' caro su minuto, come quando tornando dalla penta dopo un intero, su Matteo serio serio dite: ah, l'anno che bene sarà più corto, si dilli. E indè, e perché? Dissero parecchi. Come perché? Secondo me monterà da gennaio, così si chiamava defunto. E sue giornate si compivano a 8 ore in quei 30 giochi di Ave Maria. Quando a chi è in casa i lastri te ne varga via. E infatti zio Matteo rincasava, ma aveva chiasso, o a piazza, a sidellina li si vece intorno gridando: a campano zio Matteo, a campana. E zio Matteo, benché di giabice stanco, pisava quando l'una e quando l'altra, e lo bilanciava tintinnando, e din don e din di don, un bidigo e risate e scaccanate, come me, parecchi se ne ricordano anche là. Ecco.
0: E ben felicitazione, beh, questo era un libro che parlava,
2: l'Agustì,
0: c'è tutto, c'è un vent d'avore, ma a oggi, o da lente, a decidura, oggi non dice. So.
2: Di quello che le voga e di quello che lo vuole.
0: Ah, yeah, yeah. E poi, cioè, a me mi avete imparato l'affare di Tadori Tadorà, e una conosce amica.
2: Ma chi raiugne Benedetto e Tio Matteo, raiugnano Aragon. Il dice in un poema, ma ricordo più qual è, che se che sans croire même au printemps dès l'automne, j'aurais dit Tadori Tadorà comme personne.
0: Ah, d'accord.
2: Allora, io non sono mica un Tadorà di Tio Matteo.
7: Oh, la giudrò a 6 più tardi, tanto era Mozzitelli, la giudrò come non ha, a sapere si, come chiamano, poi gli italiani chiamano i fumetti, cos'è le bande dessinée?
0: Noi siamo Eviurete, hanno trovato il suo nome, Eviurete.
7: Voilà, è un nome italiano, il fumetto. E io trovo su, allora, si vedia a mansa il riso, bianca, e accanto c'era la mansa di dovie, e c'era Tadori Tadorà, ma ha fatto proprio piacere. Perché noi parlavamo a cerca Rusta,
0: Di
7: Avigina, era la sorella di un padre.
8: E ci riferire, ma tu avete ragione, perché ci riferire è quello che porta appunto.
0: Bene, tu vai ringraziare ton assai e continuate con la prima sergente, Gusti.
7: Ma va qualche bella in sorbo sta stadina.
0: Impennate perché chi francamente di una gamba di sette.
8: Impenna e poi no, dici le cose, a meno che tu erigi. Diventa un'opera in sé, niente caricatura.
0: Ecco. Una bella giornata. Siamo noi. A beggi. 3:15 continuiamo di idea vostra. Provitate, benvenite con noi. Aspettiamo, ci abbiate a dopo il nostro amico Lorenzo. Cosa lo demo? Lorenzo, buongiorno.
9: Salute.
0: Saluto
9: a un professore, saluto a te e saluto a tutti quelli che sono passati e quelli che hanno passato.
0: E quello?
9: Allora, già per principiare. Mi tocca chiamare per via di quest'amico che l'ha chiamato, che ha detto che ha scontro due o tre giovani che hanno parlato una bella stonda con Nello quando gli fece la spassigliata. Mi ha fatto assai piacere e io non ci credo. Ci credo, queste sono belle stonde, spertute, ma ci credo sempre che i giovani, quelli che sono nati dopo noi o io anche, che li sono belli passionati alla nostra lingua
0: gusta. Ma ce ne parecchi, dunque sono persuasi che poi ce ne tanti altri che sono qui, aspettano e sanno un po' un giorno l'altro, ecco.
9: Ci vuole che li si lampino, e poi ci vuole che noi, quando li troviamo questi luoghi, come ho già detto, ci vuole che li chiamo mica buongiorno, ci vuole che li chiamo salute, come stai? E che li rispondino e che li continuino a mettere un suo senso gusti. Questo è il primo. E l'altro giorno, il professore, scuseremi che non parliamo mica sai insieme, ha raccontato una storia di un amico che parla spesso di idea vostra in noi, e ci siamo scontri a un fa di un giorno, c'era una spassigliata, e ci siamo scontri in un caffè, siamo giunti in questo caffè e c'era... Dunque, una persona di 63 anni, c'era un giovane a trentina, ce n'era due a ventina e c'era io a mezzo. E giustamente, per rivenire a ciò che l'ha detto l'amico, abbiamo passato una mezz'ora insieme, tutti in corso. Tutti in corso. E l'amico che chiama spesso ha detto che è un piacere di passare una mattina a un vadiluiorno così di un parà che è la nostra lingua. Ma allora eravamo così in un nostro mondo. E nel nostro mondo eravamo soli nel nostro mondo. Penso che parecchi capiscono so come
0: noi. Sì, di sicuro.
9: E eravamo veramente, eravamo in Corsica, eravamo due noi, eravamo che noi. Eravamo così, abbiamo passato... Quando un giorno si è pisato, abbiamo detto, amica, faccio a farsi qualcosa. Ma non abbiamo manco visto il tempo passato.
5: No, no, ma c'è altro non da giusta, questi capisco sa contintezza di essere disperto una stonda così con parecchie persone e ti si bar, infatti si bar, ti si bar mica che si.
8: Sicuro, ma si può di nuovo vedere in un altro verso che 50 anni fa non sarebbe mica stata una cosa da avere che lui era parlato corso, perché sarebbe stata la cosa più naturale di un mondo. E oggi salutiamo giusto appunto se piccoli azzardi di scontri come una meraviglia, ci faccio capire che un tempo è passato e che no, c'è assai da fare se non vorremmo riacquistare un poco su naturale che gira a nostra maniera di essere quotidiana. Forse che non ci si riunirà mica tutto affatto, ma di un'altra maniera che lui ci può pigliare un'altra strada, parisse sempre noi non sparisce mica, ma di un varato normale, naturale, che non ci daria manco la birra. È come quando gli dicono un corso a scuola, quando gli era difesa di parlare, era difesa di parlare un corso a scuola, perché tutto un giorno sapeva un corso, ma per il certo ci voleva un panello.
5: È tutto il contrario, dunque.
8: E oggi è tutto il contrario.
5: Dunque, parleremo di più in più in scuola.
8: È per questo che Lorenzo si saluta, anche io quando sento lui giovani di 35 anni, di modo naturale, senza far sforzo, discorrono fratelli in corso, mi dite quantunque non tu terreno ci sono, vedete, tutto dipende, un bicchiere mezzo vuoto mezzo pieno, se dipende di...
5: no ma
8: quando se ne ha a metà chi può guardare
5: So che conti di guardare oggi e domani, so che è passato non si può mica arrivare,
8: non si può mica arrivare a società di un ritorno un ritorno del XIX secolo, questo non può arrivare, e poi è una buona che non si possa mica arrivare. Perché le società vanno avanti, se noi ora da un puntare sempre a ciò che era,
5: ce l'ha inventa oggi e domani, piuttosto domani. Siamo in una strada, questi.
8: E quantunque, quando mi vede manifestazione, questo appunto come quella dell'altro giorno, Samosa, quantunque, di tutti i lati, sapete, come un fiume fatto di piccole sorgenti, o di argali, o rivadini, tutto concorre, tutto va, ma c'è altre cose che concorrono, per esempio tutti si scritti, tutti si canti, tutto sai, so altre fonti, altre sorgente, altre ricchezze che non avevamo mica prima, vedete?
5: Bene, allora, di una piccola stondetta se ne bodia.
9: Allora come professore e chi c'era anche tu, le testimoni, tutti gli amici che stanno assente, allora mi ha parlato una seconda e poi mi ha dato la corta che forse c'è gente che aspetta e che non hanno mica l'agio sempre di aspettare troppo. C'è, parla di gente di Puntone, allora mi ha parlato di lingua grossa, ma vogliamo parlare anche delle nostre sorgenti e le nostre Puntone che facciano partita di uno struso di campo. Abbiamo parlato di un affare che forse non piace mica a tutti. Io quando sento che li parlano a Mone o a Rome, ai due francesi, che li dicono che hanno mancato una quest'anno a Juan Corsica, a di un raggio di riurtarmi e di mettermi a corpo in giù. Per via che un momento vado ci vorrebbe che quelli che sono responsabili, quelli che dicono che li si cacciano a Mone un paio di scarpi con me e che li guardino a montagna con me. E se li si vedono tutta l'acqua che fa là le nostre montagne. E proprio non ha più da illa. Ma per contro, giurerà che un momento vado che quelli che dicono che non ci sarà più acqua per i nostri paesi, qui stanno d'orna, che li si mettono appena un travaglio e che alzassi un paio di scarpi e batte la montagna con i bastoni. Capisci?
5: Non capisco chi.
9: Perché se li contano tutta l'acqua che fa la mare l'inverno.
5: Il problema è che l'acqua.
9: Ci vorrebbe che la resta un'unica, che non c'è mica acqua in Corsica.
5: No,
9: che li facciano so che li giole, il cabarlà.
5: Sono piuttosto le strutture per ridare l'acqua che mancano, che l'acqua è forse c'è, l'acqua c'è, ma.
8: Forse l'isola ha più una quanta di un Mediterraneo.
9: Professore, perché regione dicono tutte le. Tutte le ulti, non c'è mica acqua, non c'è una mica
8: isola. E perché se ne corre male l'acqua, capito?
9: Ah, ma allora questa è la volta uguale. Non è mica che diamo bigore, diamo acqua, diamo acqua, diamo cavallo, diamo mule, che si vedono tutto.
8: A sua parte, a scienza.
9: Ma un momento vado, sono arrestati tutti gli anni, facci greve a noi. Che non sa da abbassare sempre qualcosa, non si passa mai in onda.
5: Allora, dopo in certe regioni, no, sai, allora in certe regioni è mentuato dell'annata, per ubbio, non mezzo di stadina, in certi luoghi ben a mancare l'acqua. Allora, dopo manca, mica, perché chi a risorgia non c'è più, e manca perché chi non è mica stata ridenuta cabunanzo, e poi essere distribuita secondo i bisogni. E non è l'infrastruttura che l'uge. Da Rivlet e da Drawaya. All'origine l'acqua un manca mica che è qui, ma dopo si ne va in mare.
9: So che tu dici. Sai che è un mica forza di importa che è forza che ha contribuito a cambiare un cuore di certi waragi di Corsica. Dunque, un momento non so mica che un po' ero pastorello.
5: So di ciò che parlo.
9: Un momento ha fatto una guerra in gira a Corsica, due, diceva, ci vorrebbe che tutti i meri di Corsica che le zippino accordano tra delli. E con l'altura e la montagna che lui c'è, non so mica barulle per aria, perché quelli che pensano che la gente non ci capisce un'onda, ci capisce, hanno forse più senso che certi. C'è i mezzi di Abeia, tutte le comune di Corsica, a tempo, tutti i bari. Sulle repiche, tutti i meri che disciplinano accordo di una meria all'altra, di già, di tendersi a mano per poi imbrancare una canalizzazione con l'altro paese.
5: Ah,
9: di già.
5: Per ubiù avendo un
9: altro. E ubiù, che ha bene, ci vorrà fare attenzione, non ci vorrà mica fare attenzione, ci vorrà fare avanti aveva sede.
8: Molto più che non ci sono mica i matrali, ma no. Cittadina ha possibilità, quindi manca appena sfruttata questa possibilità, di va una mancia di piccoli argali, di piccoli fiumicelli, ciò che li chiamano mini barrage.
5: Oui, non è poche di ritenute,
8: piccole ritenute, un po' gli occhi, che costeriano meno caro che i grossi travagli industriali e che forse daria una risoluzione per tanti paesi montagnoli, vedete?
9: Soprattutto sempre instando all'uso di fare attenzione alla nostra natura, un madrale di ugulillo che non fa mica dopo e guasti, non c'è mica bisogno di fare i muraglioni da monti, di tagliare erbogature, di fare smacchiere, perché so che la volei un madrale.
8: È sicuro.
9: Che cacciare migliaia e migliaia di donne di legno, di bulì, di macchie, di animali che si muore non entra sul locale, so che lavorei, ma ci seria i mesi vai ritenuto anche
8: piccole ritenute.
9: Vai a contare un fatto quando io ho 20 anni e mi hai riportato una puntata sotto la piazza e zappato a zappa o derazzamento e a ritenuta c'è sempre un coglie. E da Abeia a tre paesi, non dico mica nomi.
5: Allora, mi rivenne in memoria un articolo che ho letto un tanto da qualche da un politico che dia a capo, fra l'altro, di

0: Mm. No, men ne vemo, o ju anka, men ne vemo mi uži bukte.
1: So ki di important je ki avem wa risorte. Kve e deja si mu benet e a su bon tu gusti. Perché pare
0: di Azai beke parlo igue. Perché ki ta dia bien un esempio più fa jo le go di bosso spiga ki u conosco becco. Alebiga ya so mi vac.
1: Ye.
0: Alebiga so mi vac. Parte da Furiani. Furiani e giunge in punta di Ghisonaccio. Si muoco?
1: Mm-hmm.
0: Questa è l'acqua ben acqua e un madrare, per l'acqua e l'agricoltore. C'è l'acqua pubblica per da abeia ai ville e ai paesi. Sì, da una comune all'altra, da Vastia, a Iaccio, a Capigorso, a punta di Capigorso. Da una comune all'altra, da, si connettano tutte le acque, una all'altra, che la resti nuica non è mica vera, perché ovviamente l'ha già fatto con le misure d'Arture. Un paese all'altra, dall'Arture, i buoni paesi, a Orezza, a Risani, o a Uniolo, o a Pocomporta, lampa l'acqua all'altra comune.
2: Anche parecchi ritimo.
0: Hai capito so che voglio dire? Dunque, a Sommifac, lampa l'acqua, dai madrali a tutta abeia, a tutti gli animali di due luci a Sommifac, e l'astre comune in U, di tutta la Corsica, in giro, Bonuvali stessa fare. Un momento ad ci vorrebbe già, che la collettività, e chi ha merie, che li si tengono gari tutti in tradelli. Fogli che noi in Corsica, malorosamente, penso che siamo meno che come l'isolarsi in astro, non ci danimo mica garo d'un paese all'altro, e non ci vogliamo manco aiutare per cacciarci la sede. Questo è un mobare, ma questo è un mobare.
1: C'era forse un fondo di verità, di non lo so.
0: Ah, un fondo di verità.
1: Non lo so.
0: Io non che li voleranno ele, un piano che ha fatto, da un punto ai campioni, dico, pop da abeie fino a tutta la casinca, l'acqua è un San Pedrone. E posso parlare perché sono un pastore, e i aiini li conosco da Gortinesi a Buginchi, a Orezzinchi, a Pugnaninchi, conosco tutti gli aini. E un momento vado, sorte la terra, l'acqua è pulita.
1: Eh ben, forse che d'altre avranno altre cose a dire, giusta dentro il suo soggetto gusti. Ma va passare a parole se tu permetti, perché c'è torna appena il mondo.
0: Abbeci a tutti.
1: È un soggetto interessante, a ringraziati, abbeci. Abbeci, qui soluzione non è droeremo mica. Perché,
2: no, ma Luigi, Lorenzo, se piccole ritenute, per l'affare di batterie, sarebbe meno pericolosa, che i materiali enormi.
1: Forse sì, ma senti, io faccio caribè di soccadiule, dopo non so manco appena specialista, ma è vero che
2: ma anche meno io
1: no ma voi oui, ce l'abbè i tiro mezzo pieno, nel senso che abbiamo già la fortuna di avere l'acqua che ci va da un giro, donc siamo mica obbligati ad andare a cercarla o a comprarla. Ora che siamo abbiamo la fortuna a gusti, sarebbe ora contento di droit soluzione per poi passare una stadina senza avere ben serio di risparmiare l'acqua, così no di appena contento che questa situazione strana in radio,
2: quando... Sì, perché non penso che l'acqua di Ruggero è più vicino, o vicino è sempre mezzo vuoto.
1: Ma bon, e ne vado in acquistano assai. Bon. A mento di geno che poi abbiamo anche ben dell'acqua ad altri isole, tanto che lo genera.
2: Ben duretta assai.
1: Bon, per ora, ci dovremmo oggi a mancare d'acqua. Bon, allora... Forse che da bene siamo quasi a comprarla.
2: Bon, ma siamo con l'inverno più uoso che abbiamo avuto questo.
1: Per questo che siamo tutti appena, come posso dire, ci interroghiamo non ta sta riflessione di questi. Bon, e perché la popolazione è cresciuta in noi, si bogani, forse che avrà...
2: Si daranno vedo tutti.
1: No, ma partici bene, non abbiamo appena sai.
2: Quando li vedo?
1: Bon, allez, forse ma cambia di soggetto, passiamo in là da Gondisepo, buongiorno.
3: Buongiorno Agnese, buongiorno a voi Anca, buongiorno a Lorenza. L'acqua è... Bon, ma è vero che se ti ha ragione, l'acqua c'è, mancano i caracoli, dunque c'è a cuglia, sicuro.
1: E questa...
3: L'affare, bon, c'è che pulite le batterie, insomma, nera. Io vedo che torno dagli acci, bon, non si manca mica l'acqua, non mi sono acqua dappertutto, tutti i paesi l'acqua passa dappertutto. C'è ben un cuore, come ho mangiato, ben un cuore di amone.
1: No, ma hanno parlato di una regione...
3: L'affare di batterie e acqua trattata, perché, sapete, va, non importa che fontana, in cui

0: se muoveva l'analizzava, ah, magari che o non potabile.
1: Ah, yeah, yeah,
0: io
1: yeah.
0: Dagli risorsi qui, 20 anni fa, no, quasi 40 anni, quando io andavo a casa, e gli ho detto, boh, gli avevano reso l'acqua. E beh, l'acqua era non potabile, ma quindi ho detto, ma a pulire, perché, boh, i batteri che ci sono, c'è sempre qualcosa andrendo.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Io taglio i sussi, boh, c'è l'acqua della villa che passa vicino, non me ne servo mica perché so, sugliente che danno poca acqua, ma si muove a cuglie e ci intrattenere, se no si sottarrega l'acqua.
2: No, ciò che lui vuole dire per pa esurgente e per fontane è che l'analisi oggi sono assai più precise,
0: beh,
2: e si trovano che non è mica potevole, acqua che 20 anni fa era considerata come buonissima, in questa rinuncia. Enorme, sono cresciute assai d'esigenza dell'analisi.
1: C'è qui di noi.
0: Io acqua di Sussa, qui l'ho sempre visto, un cubo di non potabile, non c'è mai niente che ho avuto nulla. Sono piccoli, fa attenzione, non c'è mica che ci fosse un animale attorno di esordienti, questo sì, che può.
1: Questa di noi ce la più racconto anche in considerazione di noi.
0: Ci va a stare là attorno, non mi sa nemmeno l'animale. No, ma se no, beh, no, io chiamavo, hai un teso miriai, quindi noi si dice taraglione, detto animale, muschi, api, vati, stiamo parlavamo di mosche, altri
2: ordini. Dite miria poi, mica mirizzà, eh?
0: No, Miria.
1: Miria, d'accordo.
2: Miria, noi diciamo Miria.
0: Ma è Miria.
2: Tanto siamo qui lontano, uno dall'altro.
0: Ah, beh, c'è qualche differenza, certi usi. E dopo, quando parlavamo di tutti i morti, di nuovo Balladetta che è intervenuto prima.
1: Giacomo Santo. No.
0: Giacomo Santo. Yeah. I moschi cavadini che si mettono a nantare l'animale, hanno un colore marrone,
1: mm-hmm.
0: I moschi qui. Ma un suo mica si deve veramente l'ottanto.
1: No, no, no.
0: L'ottanto, un capo, i più grossi, un suo mica, non insisto mica, ma mi pare un altro affare.
2: L'ottanto di usumere di un cavallo, come quello lì di Evacine, noi diciamo a Mosca Cavadini,
0: eh? Sì, Mosca Cavadini, ma si assomiglia veramente, visto che dico io a Mosca Cavadini, ma no, si assomiglia veramente a una mosca, guarda, più grossa.
2: E più grossa è Nerogna, sì, grossa, rossa è Nerogna. Ma l'affare lì è Tavani. Allora,
1: ah, io.
2: Ricaschiamo a nanta a variabilità di nomi di insetti come quelli di piante, è come quelli di l'Arnese, in cui chi si assomiglia in un paese ha ruprato un nome e in un altro paese ha ruprato l'altro nome. In noi a Tavana è preciso le frelon, se rosse si risponde, ma è
1: questo
2: è a Tavana di noi. Vedete? Ma non usato mica troppo degli altri paesi,
0: no.
2: Cioè, d'altre varianti, invece che di noi, non c'è casa parola, a Tavana so 4 volte davanti a una vespa,
0: sono
2: gialli, e facciano giugnano le case, s'accaspano spedieri di unghie, vedete? Ci vuole stirpare.
0: Ah, e poi ci vabbè i pugni che te facciano,
2: eh?
0: Una vera opera da stista, da dietro uno una volta qui
2: a Tavana.
0: Sulla Giulia
2: a Tavana.
0: Ma noi, qui si dice un suo nome corso, va. Non è che mi cantese nel nome Tavana. E poi dopo ce n'è un altro.
2: Come chiamate lui? I
0: risponi.
2: I risponi.
0: No? I risponi, però no, ma Tavana qui a Fenoli, io l'ho cantato di riposa.
1: Noi un violon di
0: io mi ricordo quando ero citato non se ne vedeva mica assai, intanto.
1: Noi un Galavrone, io conosco Galavrone.
2: Galavrone e noi c'è le Bousier, sapete quello che bultura a Pagliolo.
1: Allora, non un da Criberi con un
0: Galavrone, noi di un Galavrone.
2: Ieri, tu sai. in assai paesi di tenuto calabrone, mi pare anche maggioritario calabrone pa tavana, diciamo.
0: E poi allora ce n'è un altro che si assomiglia, ma un po' più grosso, si mette a nanta azumenti un più di come di porre salbati da cibodo, è grosso, è nero, striato di giallo, non conosco mica il suo nome, né francese né in corso, insomma, se non avete mai visto questi qui,
1: no.
0: So, l'hai visto l'altro giorno, l'hai visto uno, non è mica un telefonino, se no ho pigliato un fottuto, è grosso, nero e giallo. Striato così di giallo, ma è brutto.
2: Beguccio che bovreterie, e soprattutto un bello giallo,
0: io si vede sempre tante si cose ronde, risumenti, di puro salvato, pure.
1: Eh beh, domandiamo a quelli che ci stanno a sentire se l'hanno un nome su Galavrone giallo, fin cu.
0: Nere giallo.
1: E nere giallo. Giuseppe, piantiamo qui o c'è tonno?
0: Allora, si rapidini, cosa ne vuoi?
2: Eh beh, Bagliuari, ci sono i grutta, diciamo, ma è grasse. Un'epoca si sdur di orecchia, non vengo mica che malattia che lo può essere, sapete, si aggrupulisce, noi
0: si intorsi orecchia, così.
2: Io, anche di voi?
0: No, i miei malorosamente va giù letto.
2: Sono stati sterpi, d'accordo.
0: Sono seccati anche il calore di ugni che...
2: Ma si ingruvolucciano così, non so mica se la lata passata.
0: Si muoia per la voglia, si rivede, se non è mica... spesa di
2: qualche insetto,
0: mica il cosciniglio, un affare così vicino,
2: già vedo la meglio.
1: Boh, vi tenevo a capo un bene fatto.
0: Sono
1: l'ultimo di sta razza questi, Giuseppe, a ringraziarvi una bella giornata.
0: Saluto a tutti.
1: Allora continuiamo, 3:10, passiamo per Prubia, c'è Gianpedro con noi. Gianpedro, buongiorno.
3: Professore, Giuseppe Buracchi, a tutti, tutta la squadra.
1: Salute,
3: esatto. Siamo un gran bambino della guardia, tutto ciò che è stato detto.
1: Yeah. Allora, chi ci vuole dire?
3: Vorrei dire un po' che non tu veni, non ti chiedo veni, 15 anni fa ne abbiamo parlato, hanno detto cose giuste, sono venistiere, ma non fosse che per me muore di babbo che l'ha fatto, allora io so che in tavare, ma so che ti può trovare. In portale mi ho fatto, babbo si cade anche a Val, cioè, e... O veno veniva incordonato d'ufficio quando si era segato le valce a verso, dopo ci cioè andavo il talon con la burca, perché lo fossi seccato bene e maturo dall'altro verso, capo di Viola, se ne dieci voltaie. Ma ciò che non è mica stato detto, per conto, voi, non di noi, ci abbiamo ammetti, il governo con la capitale, è stata detta la capitale.
1: E la capitale non ne parlava?
3: Ammetti, o capaglia, andiamo a capaglia o veno, i mori che vettivano, noi ci abbiamo mica paglia e strascendiamo dopo, e c'è stato un affare non è mica stato detto, a gascetta, con la gascetta in legno, facciamo i botti di veno.
1: Ah, d'accordo,
3: Allora, no, non c'era né cordetta blu né nera, tanto, e c'era un livello pronto, a cascetta era rettangolare. Per esempio, un cubabio un di mio fratello, uno poggia, quell'altro zampitava una cascetta, prettava il veno, dopo mi ha leato con il livello avverso, e dopo i botti di veno erano svagati così a fianco, e tornavano in una casetta che esiste sempre in partita, probabilmente metà sfondata, che sta a due piani. Il nuovo Zaninco, babbo si cade, va, non c'era niente, ma che mi vuole, una giornata in chiesa. E dopo un cappaglio, quando si carica, un cappaglio fatto, si carica anche un cappaglio, un sabbero, si strascinava, per ognuna canta la casetta, per toccare. Dopo i metti, facevano sempre in un angolo, perché l'angolo rocioso viene chiuso di chiado fisso, c'è giusto una carenda fa, davanti, e c'era finalmente a 3 metri vato in un angolo rocioso. Qua capitale per fatto tutto.
1: D'accordo.
3: Faccio che domini chiuse, potete rilentare l'animale se c'è l'animale nocioso, ma i mettere da una parte sempre chiusi, voilà.
1: D'accordo.
3: Questa giuvista va, la giovata con Babbo, tutto senza mica problema. E a Volterra, a Gassetta veramente era fatta, i botti erano ben fatti quantunque, dopo aspettate mi sento una casetta.
1: E così avevano una forma, si può dire.
3: Erano, un po' rettangolare, un po' a volta che non li dimava.
1: Come quelle doge, ma.
3: Ma ne facevi e si toccano in una casetta.
1: Dopo erano tutti, d'accordo.
3: Beh, tu ma tu no, eri. Non le facevi i metti, come tu si diceva.
1: Scusate, Gian Pedro. La storia di cercare una parola per mettere, parlavamo di Ebadad e poi erano tutti. Donc comme le voilà. Oui, Patrick a dit tout l'istesse sur la struona.
3: Voilà,
1: perdre l'istesse à bavou.
3: Tu resta o sha roba, va.
1: Ecco,
3: perché questa roba che da più ho tu so dienco, tu me calla calosuri patate in goccia, non so punto, adesso cacciato so
2: dienco.
1: Noi diciamo torra. Boi, va d'accordo, torra.
3: Oui, vero.
1: Non era giusto una bicula precisione che mi venne seguendo o struis corso gusti.
3: D'accordo, vi, no, aggiunto quando ne parlati, io avrò chiamato, io non ho mica posso, ma voilà, rivengono anche la Fardovena, è stato detto cose esatte, ma i cappagli, si chiamano i cappagli, facciamo e un numero a loro li metti o a loro di casetta e facciamo uno per gli agavur che quell'altro pretà e dopo erano gli altri di Villevera avverso.
1: Ecco, la
3: cornetta blu non esisteva mica.
1: No. Non c'era manco il plastico in godo pa di plastico.
3: Ah,
1: no,
3: il plastico è buono e male, ognuno dice a suoi. Ma per
1: ah, c'è dei che dicono che tanne l'umidità, dunque è interessante. È possibile che ci ne avere di più in più per i gampi, per i
3: gampi. Ma accanto a me, le covate qui accanto, le sto.
1: E beh, quando con un paese che in piaggia. Sì, ne avere. Bon, dopo, sono tecniche moderne, diremmo così.
3: Ben inteso.
1: D'accordo.
3: Paraccio che volevo.
1: Bon, non so se Gian Giuseppe ha qualcosa di giusto, non t'ha uveno.
2: Voi e li chiamano i cappagli, dunque.
3: I cappagli, un cappaglio ben fatto.
2: Noi chiamavamo ebrese. Chiamavamo ebrese, ma è la stessa cosa, c'era a cassetta quadrata, mica forma di paralelepipedri saremo, eh.
3: Voilà.
2: Lungarute lungarute e quadrata, anche l'angolo, mettiamo il divano.
3: Voilà.
2: E poi dopo calcificavamo bene,
3: come lo ciurio,
2: ci guidiamo un grande, lo calcificavamo bene, e dopo rigavamo bello strinto, e dopo portavamo in casa, anche un sumere, lo mettiamo in casetta, ma noi li chiamavamo ebrese, forse che è un francesismo,
3: Infatti.
2: A parola cappaggi non la conosco mica, vedete?
3: Ah no, vede Luca, andaci gli anziani ci dicevano, venite a darci un po' più mani, io la mandai a capogliavo bene, a capogliavo bene.
2: A capogliavo bene,
3: e andare a fare i metti, come omettili, guarda, visto piantare i piottoli e farla
2: a allora, ciò che voi chiamate a metta, ciò che noi chiamiamo noi, a pigna.
3: A pigna, ora, a metta, eravate andando ricchioso.
2: Dunque c'è parole sono
1: allora mi scuso sono... a Bigna seria la meule de blé hein quoi ça
3: due fois
1: un lasabia amico una bigna si chiama qui dunque sa
2: noi chiamiamo così ma è chi a metà dunque
1: d'accordo
3: a mettere il vena mandammo a mettere il vena voilà. E dopo c'era
2: quando i bottagliate voltate e dopo l'ammannate fate emanne l'avete questa parola? Voilà, amanna di Veno
3: l'aggiunteso si dice di no vai da una ammannata di Veno a sani mare
2: non è mica di stessa chi vuole una ammannata? No chi vi dice ciò che te
3: l'ha
2: donne un poignée de foin invece
3: amore,
2: che Amanna era alta c'era
3: c'avevo un cappaglio era abbastanza maiolo
2: allora a pigna mai onde noi a pigna mai oggi
3: a metri,
2: di 3-4 metri a
3: pigna sono alti i metri di bene erano alti è fatta con un angolo riccioso.
2: Voilà. Ma Amanna è una manza di Veno, diciamo che ancora forca, ci vuole che ribusto passo pesando una
3: mano. Cioè, ben mangiato, ben mangiato.
1: Allora, è interessante quando hai dei minuti da parola a me, da Gusti. Perché qui vicino a Furiani c'è uno che si chiama Gampumeda. No, perché Angelo Ioane ne parlava, gli mettia e onde Gusti. Ne parlava di Gampumeda, Gusti. Ah, nuova tua residenza, per dire che tutto cambia, ma voglio io. Forse ridruemo a me da, per parlare di la meule de foie.
3: Si dice un mettile è un angolo di ciò.
1: D'accordo.
3: Ma
1: è interessante perché faccio la relazione con su pseudoponimo in radio, d'accordo.
3: A me è un mettile, voilà.
1: Bon, beh, sentite.
3: Voglio partecipare.
2: Un capaggio mi pare più corto che a pressa,
3: a pressa
1: Simone.
3: No, ho sempre detto capaggio, l'anziano ci ha detto.
2: È un leggimentese, un capaggio di noi è un leggimentese.
3: Ah, di noi sì, di noi, una regione.
1: Gian Pedro, e mi va a passare la parola, vi ringrazio per tutte queste belle precisioni.
3: Voilà,
1: a prossima, ringraziamo. Cerchiamo di non parlare mica tutti insieme, così no? Ari, a beggi. Dove cacufuni e quelle che ci seguidano. Non so mica come si dice un corso, ma hanno adattato la parola francese. Eh sì, forse cacofonia, come si potrebbe dire in corso la cacofonia? Faccio nulla, dai,
2: bugiere confuse.
1: Cacofonia andrà per l'emissione oggi. Allora, andiamo in grossette prugna con Battista e poi vi sentiremo a Martina. Io ho fatto piede a barola, buongiorno a voi.
4: Buongiorno a voi due e a tutti. A cappà o veno, a pilà o veno.
1: A pilà e a cappà o veno.
2: Ah, io c'è a pilà di nuovo per la pigna, a pilà,
1: a pilà.
4: A pilà, e mi sta capitando a Nanto. Dopo sarai pilà, poi c'è sarà l'inverno che vuoi pigliare una catanata. E a portare a Nanto a pilà. Ti capito? Perché ti sappiamo impiegare la forza? Vorrei che sortiano anche i piottoli, cacciavano anche i piottoli di voi. Perché lì per me tu non stavano mica, se non era, se non mi cattezza andava a trovare un vene e l'arba di dire. Dopo mi diavano i vesti, mi diavano i vacchi, le cavalli, si intrenano le caselle. Di stattina, 33 ore per giorno, io pego lui stesso, se c'era un casello, sbeccavano
1: tre. Ma si mettono piuttosto in un casello che sotto un arbo,
4: E c'è per la mosca, perché il casello, i mosca, non entrano mica, in principio.
1: D'accordo.
4: Il casello era in petra.
2: A Cappaggia ha detto anche voi?
4: A Cappaggia è un po' carriato, chi so vedere, chi guarda.
2: D'accordo, dunque è una parola assai sparta, dunque.
4: Faccio passare un palosotto e dopo ti trae una corda, si legava da dietro, attaccava tu, guarda, uso meno, uva, era il nostro mestiere.
1: C'è Stefano di Sotta che mi manda una parola per parlare di Brua, a Gagofonia, e lui dice, a Giuanara.
4: E dopo c'era di nuovo
2: una cosa, a cacofonia, perché sapete che i Giovannari erano eretici, che erano stati eretici, considerati come eretici, erano mica più eretici, e che erano stati sterpi, e avevano pigliato in la mente pubblica a nomina di se volete, di va sempre, ciò che vuoi francese, chiamalo Sabà, direte, di va dei mazzeri, ma maghi un po' scillarati, vedete? E dunque era sempre Gumerian in la mente pubblica, in la leggenda.
1: Dunque a Giovannara gli è qualcosa di assai più forte, allora.
2: Il bordel.
1: Ah, carrément, d'accordo. Ogni tanto mi pare di sapere di noi questa impressione, di tutto il mondo parla insieme, dunque gli appena a Giovannara comunque. E poi un'altra parola, poi di arrivare a questa parola Batti, so che lui cercava Giuseppe sempre con Stefano, le frelon nere bianco, e lui chiama, allora, se mi sbaglio mica una pronuncia.
2: Nere giallo.
1: Nere giallo, scusate. Allora, ascoglie. Sa di capito, allora, non so mica la pronuncia. Ascoglie. O ascolia, non so mica. Oste, a me è sempre di telefonare o di mettermi l'incalco perché lui l'ha scritta S-C-O-L-I-E. S-C-O-L-I-E. Ascoglie o ascolie, non so mica.
2: Ascoglia,
1: sera. Batti, scusate, ribia da parola.
4: Dopo c'è da nirrete di nuovo. Di bene.
1: A chi sono i retti?
4: I retti erano quattro qua stavano intavonati, facevano passare i cordetti per dentro e mettiano un verno, mettiano massa, dopo o pestavano e stringivano per mettere dentro le pasta di muri.
1: D'accordo.
4: Voilà, era il prezzo, sono i prezzi che sono in contrattore, prima erano rettangolari, ora sono ronde. Boh. Qui si è appresso.
2: E chiamava anche voi il prezzo allora di no?
4: E il prezzo, è una pressa di verno. Sì.
2: No, perché boh. Mica i cappaggi
4: i cappaggi non sono mica apprezzati, i cappaggi ci ho portato la piva e dopo per raccudare Nanton qua.
2: E ciò che noi chiamiamo è manna allora.
4: Uno stava a Nanton la piva, vuglieve, e dopo c'era serra la piva, boh.
2: E ciò che noi chiamiamo è manna. Una manna
4: di via.
2: D'accordo. No, abbiamo capito che erano le presse, invece sono le mani.
4: No, i vanni sono piuttosto radiata. Dopo questi erano tre giorni portavano al lago.
2: Noi arriviamo un po' pieno, perché Viara non ha già visto.
4: Poi Viara è montagna, ce ne resta poche mica, ma da noi.
2: È per questo vi dico Viara poche mica.
4: Io ho già visto.
2: La giuvista va da giù, ma niente di.
4: Ha già visto i giorni piantati a grano da testa a fondo, avevo un coso impiantato, è difficile.
2: Ciò che l'abbiamo fatto tanti anni fa, ma ricordate, in Petralba, in Giuliani, tutta la sua squadra, abbiamo fatto una tripiera, abbiamo posto urano, tripiato, dopo abbiamo fatto un pane, abbiamo mangiato un pane che l'abbiamo fatto con quell'urano, ma ricordate?
4: Come prima si passava così.
2: Non so mica 100 anni, saranno 20 anni, poco di più, 25 anni.
4: No, ma poi l'annata 60 tutto è sparito.
1: Senti, sì. Batti, perché ci avviciniamo a Vina e voglio dare di nuovo la parola a Martina che aspetta dare da voi. Voglio ringraziare come sempre per tutte
4: queste. Allora che si rimettono a piantare urano.
1: Ce n'è che si rimettono a mettere urano.
4: Mettono
1: anche le vecchie sumente, c'è tutto
4: un piacere la moisson.
1: Ouais, c'è un bel assaggio che si dà di rimeno in piaggia. E ne riparleremo.
4: Il certo fa cane senza chiamare ai cavattogliavi.
1: Facendo l'operato.
4: Mangiare il prima, va. Con il pacchetto di
1: cialà
4: non
1: ve ne rendiamo. Sapevo che tutto è cambiato.
4: Dopo se si taglia ne rifaccia via reggia, non manda la pensione.
1: Battisto, mi ringrazio, mi lascio Roberto. Allora, so passa, abbiamo passato il numero un baule, non fa genunda. Un sabbia amico che era un nome in francese. La scoli, en fait, la scoli di un nome in francese. E ho grigio che lui mi mandava un nome in corso su Galavron e Nereggia, lui, Gerardio. Infatti, la scoli c'è en français, animé. Voilà. Donc, in corso, Steve non conosce mica un nome. Allez, salutiamo a Martina, buongiorno.
5: Lei ha visto il suo nome in corso, si chiama un buvone.
1: Allora, voi dei buvone?
5: Un buvone, e sono cattivi, perché babbo quando ero zitella via, andava a tagliare legne, ha dato un colpo, non un pezzo di legno grosso, e c'era un nido di buvone, è stato obbligato a scappare, che l'hanno sruitato lontano, eh?
1: Yeah.
5: E allora questi qui se li ripigliano posso di buona fare che ci potete fermare secchi, eh?
1: Ah, è pericoloso, io un giorno mi sono fatto zingata da un buvone.
5: Sono cattivi questi qui, nere gialli,
1: d'accordo, donc voi chiamate un buvone.
5: Chiamano un buvone,
2: babbo, noi chiamiamo a Tavana noi.
1: A Tavana in due boi.
5: Non so manco se non esisteranno manco più questi, ma
2: altro che esiste.
1: Ce n'è sempre.
5: Non interessano mica toccarli, perché se li trovano un nido di buvoni, vi posso dire un affare che li scappino pure, eh?
1: Io non posso bagliare, e a me mi era caduto merciando, è arrabbiato, io di una pianta, e gli ho messo un bè, e tanto mazzingato,
5: Ma aspetta, mi pizzicano, ma sono cattivi.
1: Ah, so.
5: Babbo è scappato correndo, non so come lo sei salvato papà, ma tutto un nero le cose venuto.
1: Un goccio, c'era di che aveva.
5: Ma si è salvato, ha dato un colpo di pennato, un colpo di fino a Nanto un ceppo e c'era un nero di buvone.
1: D'accordo, così.
5: Allora quando sono scappati, li sono corsa da retto, si è piattato un capo e l'aveva, le sono venuti a Nanto un capo, eh?
1: Mm. Ah, eh. Eh beh,
2: Sono
5: cattivi, cattivi.
1: Che Dio ci ne guardi, anzi, tu sei tu.
5: Chiamavano i bufoni, non so mica come.
1: No, no, no, ma due boi si chiamerà sempre di stessa maniera, ma può essere ad avanti un paese di uno.
2: Palinzetti,
1: yeah, perché
2: è variante.
1: Martin, senti, vi ringrazio di aver telefonato per far passare la parola.
5: Sì, ciò che sapevo,
1: eh? Yeah, beh, vi ringrazio.
5: Voilà. A belgio a tutti.
1: A belgio, a belgio.
2: Ecco. Il bufone è noi, di una maniera generale, c'è le bourdon.
1: Le bourdon, non con due me, non di mica, non con due, enfin, per me, il bufone è le bourdon di noi. Ah, non so se l'UG, perché Ouvrelon è contento che Ougalavron
2: è
1: contento.
2: Ah, Ouvrelon è assai speciale. Dove c'è quello che la regia Martina? Perché è vero che se lui pizzi che quello, la gente ti passa. Un morite mica, ma infine, la gente ti passa.
1: Allora, una precisione da Lorenzo che mi ha mandato un messaggio. Quando giusto appunto, se me degusti sono in godo pade di plastico, vince appena i tempo, li permette, perché è lui faccio così, li permette di fare una seconda guppa, una seconda daiada, se posso dire così, e permette di noi di dare un veno a sai verde, così, e di più nutriti, e così, bon, voilà, una tecnica per tenere un veno più nutriti, e poi così.
2: Perché noi tagliavamo un poco troppo secco, un poco troppo giallo, a un tagliano verde un veno, si capisce che lo sia più nutritivo.
1: Era una precisione che volevo dire e lo ringrazio. Allora Gian Giuseppe, ci è mancato il tempo e tanto meglio c'è radio che per i venti non ti pare c'è cose che se mai avremo stanno che bene mercoledì bene, ma così una conclusione, perché oggi è stata donna ricca l'emissione da ridane o da
2: per una conclusione come si è parlato di San Giovanni. Una cosa curiosa in la tramandiera, non so più quale se lui è l'auditore, che abbiamo trovato i compari e i gommari di San Giovanni.
1: Gian Antone, Gian Antone che ne ha parlato ieri.
2: Era Gian Antone, dicendo ci abbiamo compari e gommari, che la Ruri è la nostra treccia, come cari carilecce. Che loro è uno sospino come Cari Caripino, ma direte dopo in altra bandiera, può bene l'incontrario, cioè di a chi si chiamerà né compare né comare, io conosco questa versione, a chi si chiamerà né compare né comare, che la risecchi la treccia come Cari Caripino, che lui la gronti un spino come Cari Caripino, cioè che dietro ti ha fatto l'incontrato.
1: Vabbè, tanto così.
2: Una maledizione. No, ma aspettate, a maledizione fa quello che io non è mica compare con mare, ma a venire a regione fa quelli che so.
1: Questa è sempre un cambiamento.
2: Noi siamo privilegiati e quell'altro che li sterpino.
1: D'accordo. No, ma...
2: è vera dirsi di voi. Mica constatata per i compare con mari di San Giovanni, ma per i veri compare con mari, non solo l'ha vista, ma l'ha giù praticata.
1: E mi ricordo che ne avete parlato.
2: Ancora un'amica di Cittilina, e beh, di poi che sono stato compare di un vigliolo, ci ritiamo di voi e sono 60 anni.
1: E poi lui, è mai un estate di radio, come posso dire, si è fatto naturale, vi siete divorziato con tutto, perché è passato da Udu a Uoi?
2: Sapete, sì.
1: Era l'uso, mi direte, forse.
2: No, ma era l'uso, ma si può abbattere tre o quattro volte, dopo vi viene naturale.
1: Ah, d'accordo.
2: Dopo viene naturale, c'è gente che ha frequentato tutta la mia vita e a quale liguri vuoi. Così perché abbiamo cominciato a dirci di voi
1: è un caso per me di noi
2: siamo continuati
1: mi ingerete sempre di voi a me
2: è vero allora, guardate diciamo di voi poi sempre
1: tu hai mue borte, pensate che puoi mudio e borte per oggi
2: chiudiamo
1: allora sentite, a mercoledì bene, si dirò. E poi contate da registrare l'ultimo episodio di l'Odissea.
2: L'ultimo. Come volere mamma? Si chiudono tutte le porte.
1: Sarà dunque.
2: Ormai si chiudono tutte le porte.
1: Donc, tenere moi cabi nostra amiga.
2: Sarà compia l'Odissea.
1: Donc, fa dell'arregistramento a fine a settimana, o dopo di va un misco, un montame, eccetera, passerà da qui a poco, ma ne riparleremo all'occasione per farla sapere ai nostri amici auditori. Una bella fine di giornata e poi a mercoledì bene, si dice.
2: Anche a voi, e saluto, torna a tutti.
1: A beige. Allora, già ringraziato di noi a Mariangela. Ah, io anniversario, io un bacione a Mariangela. Hein? Oggi è sempre giovane, hein? Sempre fresca. Donc, a Wajou Vorte, a elle a 100 anni e più, e li brego una lunga e bella strada a Viorida. A voi di diamante, anche a voi per pregare un buon anniversario. Contavo di dire al principio dell'emissione, per strada vagina, mi ne sono appena scordato, ma a Igudon e a Wajou Vorte, a già ringraziato a Dome Mouradi, a Tony Giaffari e poi disegu biolio ringrazia anche quelli che hanno partecipato e poi di noi quelli che ci hanno seguito. Domani ci ritroviamo sempre da 2 ore sino a 3 ore e mezzo e bibrego o biobello.

0: Une belle énergie. Bruno Mars, merci d'être avec nous. Je m'intéresse à Subido au cinéma, l'Emava comme Misandra Vondage et Saint-Pierre Médor. Oggi ci hanno parlato du sens de la vie. Noa Gronaga, pare d'où ton film.
1: Pare d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: Run, Forrest, run.
4: J'aime me battre.
5: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
6: Il barre tout un film, Mustafare.
7: Io ho il senso della vita, come me l'hai domandato.
1: Allora?
7: E allora, pesci con facce umane, un tipo che si atta, ciuccica da bultati.
8: Pensone sceme. E sempre nessuna idea di senso della vita.
1: Ma, al contrario, c'è tanto senso.
7: Ah, va.
1: Per un detto, a scena gui dottori, gli si li digano, per avere a macchina che fa ge bip, abbiu maio. Dinunzia, come l'ingegni rimpiazzano l'uomo. O tipo che si atta, Monsieur Creusot.
7: E beh.
1: Eh beh, è una rappresentazione di azugeda di consumazione. Mangia tutto, rende tutto e infine i gonti stiata per causa di una vronda imenta. Di una griglia di l'eccesso.
7: O allora di solo chi di rigolo di fa stiata un tipo a vine di uribastu. Come il gunilio di Sacre Grave che tomba i cavalieri, di assurdo e ci va di rie.
1: Bella sicura, o vilmo è fatto per far ride, ma di noi per interrogarci. E ribia tutti i soggetti breveri di Monty Python. A politica, a soggetta, a religione.
7: A guineria.
1: Ogni sketch è un momento di vita. A nascita, l'educazione, a guerra, a morte.
7: A guineria.
1: Di una fresca esistenziale.
7: Mi pare piuttosto una mosaica rotta. Ma è vero che avviene e ci hanno senso di vita. Prova di essere ravi. Un mangiate mica troppo grasso. Gli dite appena. Fate appena esercizio. Amate il vostro simule, vai burro.
1: Di un bello elogio di asimplicità. Di che è un messaggio di Uvilmo. Un circa mica un senso dappertutto, si droa gioia, in ebicu le cose di vita.
7: Un messaggio per te, madama filosofa.
1: Infine, Egonto, una cosa che Terry Gilliam e i Monty Python ci imparano, è che un film può far rire e riflettere a un stesso tempo, e che si può far passare parecchi messaggi con un stile gomico. A vita è assurda, ma possiamo gamparci e trovare un senso quantunque.
7: O allora, oggi in apposto, i va film senza senso, beh, piglia risa a gente come te.
1: Un po' gagacciata, gue, o gio magagnone.
8: Magagnone.

0: Allora, si ha de ringraziare, di secondo noi, a fare un piazza a Gorsu, come avevamo sempre un piacere con la Podentini, e qua di Gore.
1: Scritta in sutanaccio da Ubueda all'anno di meglio, si mai, besta, ci visteranno di disprezzo fino a 3 anni. Sì, non mancheranno gli argomenti per non lasciarsi godere, mudia su pezzuccio di terra, si sbrimbarà attorno a una bena, e si pur mai da risparaci qualche muga, ci impareranno a essa giughi. Di prima una melodia, pensata da vedere i gubogi, chi tocca all'umano, e poi no, studesto provando, filosofico, scritto da Ubueda, di meglio chi parla dell'umanità, di speranza che lui si può mettere, a grandezza e a forza dei sei giughi, di sintesi giughi, di betto all'umano, alle possibilità, alla vita, agli elementi.
2: Ici RCFM,
3: Actu locale, musique.

0: chanson préférée toute la journée.
1: C'est ici RCFM.
2: Dans un instant, ce sera le journal. Ensuite, ce sera Evelyne Fontane. Moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain à 14h. En attendant, voici un extrait Tando d'Idea Ostra. Con Stefano qui ci legge una jeso poesia qui si chiama Mandador e Andador. Con sa poesia, eh ben, bibrigo una bella vina e giornata. A Sante, già trovaci. Domani, se Dio vuole, a 2 ore per d'Idea Ostra.
3: Beh, prossima elezione, avrà la pretensione di essere un nuovo candidato al posto più alto. Ho fatto una scommessa, voglio dare la mia promessa, batterà la campagna un nemico, una magagna. Con le mie ragioni, per la quale ragioni, un ragio partigiano, come domanderà all'anziano. E finita la distribuzione, non si sbocca più da pensione, scroccheremo i ettini e faremo i bacchettini. Per essere sicuro di vincere, chiameremo i scaladici, mangeremo le salsicce e lo broccio in coinici. Tempo via da Meria, rivieremo lo piano, di comune all'urbanismo, faremo una gria. Il botto di Banura, un tonnello sino a ognuno. In Borgolo Giradoglio, un grande arco di trionfo, a mezzo, il più bello corso, maraviglia di sto mondo. Porto noi chiameremo la città di Portivecchio per sottire i ricchi turisti e domaremo i villari. Alzeremo un doppio un testo in agavale poco in premere il posto. Dall'accio del ferico in Bizzarone Scalera sarà fine del Lungorgo che affoga la città. L'Università di Corti, un centro internazionale, riconosce lo sanno per studiare. In Valagno, compo d'aviazione, costruiremo una nave spaziale, onderemo l'universo a cercare un altro verso. Appariceremo Gabigosso per sfruttare le sue ricchezze, fini da sputazione ci metteremo un romanzo. Ma per compiere questo buttaccio, sta da sempre questo messaggio, lasciate stare in pace chi non la dura un piace.
0: Ici RCFM,
1: actu local, musique et bonne humeur.

era Woodkid ku tu ashes and blood di un titolo che die shudu ku a tempo a serie arcane e giusto appunto Woodkid avia droia direttamente u gradori e sta serie che potanto die come una viura mossa ha fatto a scelta di bigli artisti gunni shudi e di droia direttamente con eli e con risultati che non conoscimo allora che ci lo andà a scopre perché che die contunque meraviglioso un secondo titolo ci botta non una serie che si chiama un très mauvais pressentiment bon vi faccio quantunque un rialo non pronunciarlo all'inglese. Allora, ma segui da un coppio, chi sa da marità, sino a qui tutto va bene, da qui a 5 giorni, festa, e poi a un momento bere un affare, due affari, gli liberano appena essi strani e comincia a avere un pensiero. Bon, intanto di una serie che non mica mette tra tutti gli occhi, ma di quanto che è ben fatta, e che finalmente in gira l'amore. Il titolo che vi propongo si chiama We Will Not Be Lovers, e il gruppo si chiama The Water Boys. Allora, questo titolo va come lo gioco quasi serie, posto che c'è un universo che è gode, che mantiene un filo d'eso e un nome giusto appunto particolare, particolarmente ridimato. Allora, serie, un po' di amica di ciò che si passa a fine, se volete andare a figlia di burro, in tutti i casi, un titolo per me, per conto mio, va d'incanto con la serie che lo porta. The Water Boys, We Will Not Be Lovers.

0: Ici RCFM.
1: Saint-Iguet, Tito Limonge.
2: The Waterboys, We Will Not Be Lovers, sempre nell'emissione Zantigue, siete sempre all'ascolto di RCFM. In tutti i casi noi passiamo un bel momento qui, in studio, e spero di dire le stesse affari per voi, e mandate scopre un terzo titolo e mi arriva appena in de noi qua serie plena orientale che è una serie e c'è un tanto che là e c'è una stagione numero 8 che si fa e di Pierre Gambi che ci buona in un studio titolo qui di Fakar Kursh Zahim, allora tanto pronuncio male e mi ne scuso. In tutti i casi la serie ci parla di una Corsica che è urbana e in due si intrecciano lotte di un profumo di mafia e di gombine, boh, appena il geradio è appena moderno. Aseria, che propone immagini che d'abitudine non si vede mica, o schieno così e ci face piacere, comunque. È un misto tra la lingua come la maniera di travagliare, appena la maniera a uso di bergambini che va a cercare appena diritti a mano. Sempre con buon senso e con qualità assai, e ci propone un mischio che è bella di mente, un peccato perché è troppo corto. Allora, per Gambini, se lui sta assente, per piacere, allungaci studio lui che ci piace assai. Pierre Gambini, Anissa Baudi, Tfakar Kursh Zahim.

Ter Gambini, Anissa Bahoudi, con studi dulu in gira a pleno orientale. Allo sempre in de auste missione antigue, in gira giusto appunto ai canzoni ghi in biruppano orna nue serie. E qui bevongo un antu di dulu, allora questo qui appena è più conosciuto e a serie in un, allo simo in Hawkins in un 1983. E Will Byers sparisce da sua casa. I amici, che sono appassionati di un gioco che si chiama Dungeons & Dragons, partono a ricerca. E tanto si muoviamo in un misto di fantastico, mistico. Appena di tutto, e a metà dell'anno del 80, e questa serie, ben intesa, è riconosciuta di Stranger Things, e ho detto di Kate Bush, Running Up That Hill. Allora, Kate Bush di quantunque il chi sia di particolare, perché è una voce che è spessiva, assai e singolare, si riconosce a prima nuda sta voce qui. E bon, pare di titoli che sono conosciuti e studiato è rinato quasi qui, posto che è ammantuato quando la perisce in Asia, tutto il mondo si era un po' in dego, non ha piattaforme per ascoltare la donna. E ciò che è bello di noi è di far rinascere appena ciò che è ben fatto, ammantuato, e che dopo o musine scorda o mu mette la gamba, perché dice che è così, di la vita, e rinasce così anche più forte. Allora, stasera, chi è quantunque figlia, ci riala studidulu o ci riala donna studidulu, portata da Kate Bush, Running Up That Hill.

Si, ad esempio, l'ascolto di RCFM, l'emissione Senti Gue, in giro ai serie, e abbiamo ascoltato Kate Bush, Running Up That Hill. Kate Bush è anche di un artista quantunque conosciuta, e anche crea, chi canta, chi compone, un artista completo. Sempre nell'universo di serie, ma in giro ai viure mosse, un po' su mica va l'emissione senza Dragon Ball. Allora, Dragon Ball di un bene da un manga, ben inteso. Seguiamo a Sangoku, che diamo io Sangoku, di un zide letto con una goi scimmia. Non da chi beve il caffè o il bastizzo. È mandato da un'altra pianeta per distruggere la Terra. E finalmente si ritrova a difenderla. Allora, il percorso di questo zide letto che dopo un grande e fa esempio scelte in giro a UE e riesce di nuovo a convertirsi in cattivi in persone rare. Allora, che dire, sarebbe una strada che convertisce ognuno a UE. E beh, stasera ci rialla un universo pur se uso autore è sparito, e vi provo un titolo che non è mica direttamente la serie stessa, che è remix con sample, hanno obbligato un pezzo di Avio Ramosa e hanno fatto qualcosa. Allora, il gruppo si chiama Porta e di un rap in giro a Dragon Ball. Allora, finalmente Barule, un sottante ricerca di chi ci le guia a ascoltare un ritmo, ascoltare i bei e nude chi sottiappe, e sto rapporto qui in spagnolo si è fatto conoscere da internet con questa canzone qui, e che gira abbastanza bene e che piace assai a gente. Allora, sono la conoscita di Mick, a vi propongo qui Porta Dragon Ball.

Guardate! RCFM, emissione antiche, e di Ramu a Mustra Santia, Dragon Ball Rap, e Urup Porta. E mi arriva una serie che ho presentato già a capo di emissione, che si chiama Arcana. Allora, la serie Bayouette che rialava un spazio bellucci terribile e un spazio sonoro e musicale che è quantunque particolare e di qualità altissima. Qui è marito una canzone con due artisti tra conosciuti che sono Stromae e Pomme. Il titolo si chiama Ma meilleur ennemi. E giusto appunto, è un titolo che omo con me lo trovo così, non tale radio così, ma senza avere una lea con staseria. E per dire che staseria quantunque è potente, posto che ha riuscito ad unire due mostri di la canzone per fare un duetto che è emozionale, intenso, perché la musica è moderna a tempo e di spudiga, di così, si risponde a noi oggi, si completano di colmo di tensione drammatico. E poi, giusto appunto, torna d'incanto con ciò che la Easeria vuole, un combatto tra due universi, due mondi sfarenti, che finalmente, invece di lamparsi in un combatto, si buerriano completamente come lo giure. Allora, Stromae e Pomme, Mamie.

Stromae et Pomme, ma meilleure ennemie, e si l'esempio l'ascolto di RCFM, l'emissione Senti Guè in gira e serie. Allora, questa canzone dirà, quantunque appresievole, e chi ci parlava di l'amore e di l'odio che si intrecciano. O possiamo dire che ha scelto per voi di in gira e serie Gomorra. Allora, Gomorra ci invita in Napoli, in Italia. E ma si guida la famiglia Stavastano, e uso capi macchia Don Pietro. Allora, egli ha un mano e gumande di a mafia locale e finalmente di quasi tutta l'Italia, ma una nuova generazione si affacca e questa qui è decisa a farsi valere. Allora, tanto nasce nuove lotte, eccetera, eccetera. Allora, questa serie qui che è bella, immagino, è bella diamante in ruggi napolitani qui e quasi quasi, allora se mica se la vado a parlare sta viola qui si sente quasi a buzza di garugi con li so brutti per di bien, sono andati bellamente vicino vicino a ciò che li so i garugi budigoni sta canzone finalmente ci parla di speranza, ci sono i nulli ma speranza, la canzone di Eugenio Riguin, allora Luciarello, Roberta Romano e Enteo, e sto titolo che si chiama Non ci vuole una speranza, che è un emboleggio di napolitano a maggiore età, appena italiano mi pare a mezzo, e ho scelto una versione appena più orchestrale, qua assai gode in un che è appena più bella per me e barule che sono realiste e dure si appiccicano come l'uggiore all'ambio di Aseria che è a figlia di noi. Allora Luciarello, Enteo, nu

piangono. I lanci d'orno perché sanno tanto giorno. E penso che una benzona in giro. Faccio vincere la sfortuna, tutti i frati mi perduto. Faccio parte del recuto, né per lui ma per creatura.

0: settimana.
1: Noi ci volim na speranza di Aseria Gomorra, si ad esempio ascolti la CFM in gira Aserie. Una seria donna appena urbana e torna appena in gira a mafia si chiama Mafiosa. E mi ritrovo un titolo di Pierre Gambin torna una volta, beh, giusto appunto per dire chi è Pierre, va già assai, assai in questo mondo musicale e che adunisce comunque due arti a televisione e a musica. Aseria dunque un nome vale da tutto, seguite a Massana Paoli che si ritrova a capo di un'organizzazione mafiosa potente e finalmente di una donna che deve fare sopra in un mondo di violenza e domi anche una buona mica abate. La canzone ci balla finalmente, ci porta la stessa l'entità di Aseria e ci balla di un budere di famiglia e tutto ciò che si intreccia a mezzo e traduce in una complessità che luce in questo mezzo mafioso e particolare. Allora, Pedro Gambini, mafioso.

Pedro Gambini, mafiosa com estudídulo famoso, hein? Quanto azeria? Un altro azeria, un altro titolo in queste missioni antiche è una serie che si chiama Hannibal. Allora, Hannibal, seguiamo il famoso, terribile Hannibal Lecter, psichiatra famoso, e William Graham, che dice basato profiler, che dice serial killers. Appassionato. E tanto c'è un misto, si inizia qualcosa tra sé, una relazione appena speciale, e ci porta in staseria che dice quantunque famosa, anche se o musa, ciò che si passa quando qualche sia si avvicina appena dopo da Annibale, che là appena avame. Ci ritroviamo a mezzo a decori famosi e magnifici, quantunque c'è una scelta tremenda, l'attore principale di noi, quantunque assai uno. La canzone si chiama Snake Charmer e come la dice, Eserpe, incanta Eserpe, e beh, ritroviamo appena questo lato qui orientale e questo qualcosa che ci fa girare il gabu, ci porta con ello. Allora, la donna mica figlia, ma chi appoggia appena non ciò che va al di là di un conforto, non siamo mica dopo tranquilli quando non vediamo staseria, anche se non passiamo un bel momento. Allora, Snake Charmer, Brian Reitzel e Mark Almond.

Brian Weitzel e o tante che con i ciuddi a voi tenterlo a fare così. E ma Annibale, beh, chi mi piace assai, non so mica io astimente. E ma ritrovo un titolo portato da un gruppo, Siuxi, Love Crime. Allora, qui torna di un titolo che va quasi lì, se no l'averia mica scelta, o se no quelli che hanno fatto serie non l'averia non mica scelta, ben inteso. E c'è un uomo appena intimo qui, e che dia a vine di serie, c'è qualcosa di simbolico assai, una conclusione emozionale. Allora vi lascio con Love Crime, Sai Succeed.

Love Crime, sous-titre d'Azeria Hannibal, e si desempa l'ascolto RCFM, qua usta emissione Zentigue in gira Azeria. Ultimo titolo di questa emissione qui, di un titolo che si chiama Running, di Delta Spirit. Allora, la Giulia punde Azeria, The Walking Dead. Allora, Walking Dead ci porta a scoprire un personaggio che si chiama Rick Grimes, che si sceda un giorno in uno spiale così imbrancato, e quando lo sarizza non c'è più un imo, è ammentuato, sconta un ebogi zombie. Allora, e qui è finita la storia. No, non è mica finita, non è mica tutta fatta qui, finalmente ad andare a da lottano per sopravvivere, eccetera eccetera, e tutto un mondo che si ritrova in una posizione negativa post apocalittica, e dopo qualcosa che finalmente non si sa mica ciò che si è passato, ma ciò la impara di nuovo a campare. Allora ciò la sopravvive e stasera rimette finalmente l'umano in faccia a ciò che lui è o ciò che lui tocca essere, l'essenziale, ciò la vive e traccia lei su già le volte con usovi. Allora un pezzo musicale che è dinamico assai, un ritmo e che ci parla di l'urgenza e che traduce una beura, la beura di tutti i giorni stasera, perché chi qui quando forse chi uigina da bene a mangiarci un pezzo a recchia e che corrisponde giusto appunto a l'universo di Azeria. Ultimo di idolo di l'emissione Running di Delta Spirit.